0: Sentite bene l'italiano? Un po'.
1: Di dove siete?
0: A Berlino. Come? Ma anche da Parigi. Benvenuti. Bien arrivé. Welcome. Este mal here. E voi avete compreso tutto?
1: Very good.
0: Bene.
2: Vous avez compris?
0: Très bien. E vous avez compris aussi, madame? Capito, come? Va bene. Aber Sie verstanden haben, kein Problem. Quindi, perché temere la morte? No?

parte della mia memoria, in quella parte del libro, in quella parte del libro della mia memoria, incipit vita nova, e apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno. Ecce Deus fortior me, dominabit

0: Ciccio!
1: Ne dovete andare su
2: me!
1: Ma questa bestia uccide! Enterprise!

una dolorosa infermitate, per 9 dì amarissima pena. E nello 9° giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero e cominciai a piangere e cominciai a travagliare e a immaginare in questo modo.

piangea con gli occhi, bagnandoli di vere lacrime. E io chiamava la morte e diceva: dolcissima, dolcissima morte, vieni a me.

io vidi cose che mi fecero proporre di non dire. Io vidi cose, io spero di dicer quello che mai non fu e detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fu e detto d'alcuna.

mi dà orrore. Uno soave sonno, ma allegro, ma con tanta letizia, ma una meravigliosa visione e di pauroso aspetto. Amore, piangendo, mangiando, dubitosamente, una nebula di colore di fuoco. Ego Dominus, Ego Dominus tuus, una figura, uno signore, amore, e la donna in amarissimo pianto, in grande angoscia, piangendo.

tutto, dalla partita il babuino, dal 1265 al 1321, non c'è nulla da sua cittadina. Adesso la nostra vita la rende del 4% dalla carotide della tibia. Zara 1968, dal fegato, dal fegato. La rivoluzione russa, il piedestallo che sa sostenere tutte le colonne della popolazione, alla luna, al rame, alla polvere. Ah, per te ho inventato il rame, la polvere, ho liberato la lettera R, stavo per iniziare il tabacco. Ho detto, dammi, sei un mistero, non sa che svento, segno il futuro. Vediamo insieme il passato e il futuro. Ho detto, qua che il fasso è la desire.

l'arte vostra quella segue come il maestro fa il discente. Da queste due convene prender sua vita ed avanzare la gente. L'usuriere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace dispregia. With usura hath no man a house of good stone. With usura hath no man a painted paradise on his church wall. Arps e lui.

0: me, valle d'abisso, profonda valle, nebulosa, un luogo d'ogni luce muto.
1: E la strida,
0: e con pianto, e lamento, per me, piangendo, with usura,
2: with usura,
0: with usura.

0: e per me nella città dove l'eterno dolore. Gente, lasciate, lasciate ogni speranza.
1: E tutto loro che è sotto la luna e che già fu di queste anime stanche non potrebbe farne posare

fuoco eterno, e tra gli avelli fiamme. With usura, sin against nature, contra naturam.

bandiera dalla guardia di frontiera occidentiana agli Nubula Tribus, a Bruxelles, a Parigi, ai miei piedi, alla segreteria telefonica, al magnifico Lettone, a Santa Flora, ma agli Amorcani 7, alla Finestra, agli Espulsi 25, a Susanna Migliori, a Castiani la Rete, Crisis, alla Musique, alla Asia, terre strutturali complessioni che sono Varus Putredini, al Varusorum, che mi guarda bene, che mi dilata, che mi combina in un'epoca, indirizzando i sensi, perché confine organico del posto per godere, e riuscirò con la propria tradizione, riuscirò con la moltitudine, riuscirò per salvare la natura, pensato in cifre terribilmente armoniose, di fronte a lunghi fuochi fumosi, di fronte a te, male sportis, di fronte a te, tocci di morti terrori, di fronte a te, l'ospitale, di fronte a te, il fantasma, di fronte al silenzio, silenzio, silenzio.

La musica è tutta relativa, come si vede nelle parole armonizzate e nei canti. Tanto più dolce armonia risulta quanto più la relazione è bella, perché massimamente in essa si intende. La musica trae a sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano da ogni operazione, sì è l'anima intera quando lode, e la virtù di tutti quasi corre allo spirito sensibile che riceve lo suono.